piazza americana lo fa, ma tu sei andato a Napa, ma lo... ed hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi fare, giri con il microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che puoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma...